ragazzi me ne vasero se nos al pertoma che mas che mai ti se vedo in guia scritti che c'è un'evia e rocce un'evia.